Mia moglie ha molti uomini, ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un cuore da fornaio e forse mi tradisce. Però Giovanna è stata la migliore,

fossi di ghiaccio e se io fossi di neve. Che freddo, amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male.